quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi.